0: anche voi di terra.
1: Check your feet out with an inspection.
0: Okay.